anzi te dius ira vehementi in navaritudine loquor vehementi faccio se materia si di se ne menti simili soforeo e crudunt venti obsereni proprio vero sapienti supra petra volare se ne